musica è un complimento. Se il cuore è lì, anda, con lo suo canta. Chi ha fame, diamo fame, zazcuna, e sta offite. Y los otros de lo me hacen y luego sale esta vez y me saca se dale a se tu jale esta vez y mi lo levad que se lo